0: 36 giorni di macchina a vapore. Madonna Dio, buonasera a tutti gli altri ascoltatori che sei in compagnia di questo momento. Coi la una e vediamo qua. La una e 5 minuti. Qua è la tua, la mia, la nostra radio comunitaria Navigante 87.9. 5 di settembre del 2026. Qua dalla emissora dell'Alto da Rua Tuiuti. Parabéns per tutti i valti che sei in compagnia. Che bom romai, cominciamo il mese delle feste, né? 7 di settembre, 20 di settembre, infine, quante robe belle che dà il giro tutti gli anni in settembre, che è la virata qua. Ma allora cominciamo con un par di sonate per tutti gli altri e dopo cominciamo a discorrere sopra quelle storie qua.
1: Buonasera Ivo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Padre nostro oggi, bravi italiani, e nostro addio.

0: La 1:21 minuto, qua per la tua, la mia, la nostra radio comunitaria Navigante 87.9, qua dall'alto da Rua Tuiuti da Rondalta, 5 di settembre del 2026. Parabéns, vuoi ringraziare a tutti quei che in compagnia, era qua ormai diverse persone, abbiamo la Lucimar là di Taperra, abbiamo la Marilene Lanzini, là di Tunas, là della Zagua, né? Parabéns, Marilene, un saluto. E dai un struccone al papà, alla mamma, e dica che se dopo va via la stuna che lo beve una birra per me, perché mi adesso un qualche lavoro e lui che ha di più folga che mi fa un bisecco e beve una birra dopo un'ora che da me che la pago. E andiamo là di Santa Teresa, Clei de Tascazeni. Ma ricordare la storia del Tasca, né? Quella volta che il nonno gli ha tagliato i cavei al popolo dei Tasca, né? Quante cose belle che erano, né? E il aveva i cavei lunghi, era un tosatel, e la sua mamma che ha sei i cavei fin sotto la cintura, biondi, risolati. Il nonno che piaceva vedere tutti dei cavei curti, non dica a driottare che cavei agli altri, il ciapa, il popping, il che gattaia i cavei rapati. Mamma mia! La tasca la guaia di tagliare i cavei del suo popolo, né? Ma infine è tutti affari, che è bello di vedere, bello di sentire, bello di contare, né? Ma parabéns! E romai che finì di tagliare le vigne o no? Tocca dargli drio perché con quelle temperature lì alte e basse, butta, sapeca, tocca farsi a svelti, né? Ma che buon, e tutti affari che tutti gli anni, di tutti i generi, che il so perché di voler, ti demanda sempre un cuidado dobrado, né? Ma che buon cosita, né? Ma parlare adesso che siamo lì da 27 di settembre e se osserva come l'era sti anni 7 di settembre, come che l'era le scuole, come che l'era gli alunni e cosa chi fea, né? In cui quasi non si vede la presentazione, ma non più con quel carattere che era antigamente, né? Arrivava il 7 di settembre, si trovava 2, 3, 4, 5 scuole prossime e fea un incontro con gli alunni e i papà degli alunni. Cada anno scoglia una scuola. Delle volte dentro del municipio, ma c'è là quelle più prossime, 3, 4, 5 scuole, e riunire gli alunni, tutti gli alunni. E immagina il meio di trasporto, cos'è che era? Delle volte fare 3 chilometri e arrivare alla scuola, e dopo fare un altro 3 per andare alla scuola dove era l'incontro, né? quando camminare e delle volte portare le sinelle o le conghe dentro della sacola e andare di scolsi fin là a quell'altra scuola, né? E allora là che era la presentazione, che era marcia, che era tante presentazioni, cada scuola che ha le sue presentazioni. E cada scuola aveva tanti alunni che cada uno aveva una tarefa di andare a parlare sobre scuola, civismo, cosa significa per il 7 di settembre, cosa che rappresentava il 7 di settembre, né? E allora immagina mi sono stato uno scalà per narrare il discorso. Immagina arrivare là, andare in cima al palco. Allora prima 15 di ensaiare, né? Per non poter portare dritto il bigliettino. E allora andare là in cima, e mi ricordo fin coi che emozione, che quando che sta finito il discorso, quante palme chi ga battes per l'ammirazione del discorso, né? Allora vara ben, con 8 anni, allora i sarian coi un 77 anni romai. E come che lei era bella, come che destacchia, non diciamo che in coi no, ma in coi è tutti affari differenti, preparati differenti, e non diciamo ancora per dentro della pelle, ancora la epoca degli anni, come che si fea, né? Che lei era tutto differente, desde la epoca non era neanche bollettino, non era niente. Il fin dell'anno, quando gara le prove, te fei quel che te se ricordei. Adesso in coi ga armazenà tutta l'anno. Se te vè menzionare che de una prova che ga passà del primo mese del primo trimestre, se ricorda neanche più. Questi anni, se te savei e se no, l'era facile a rodar e stare in dria un anno di scuola, né? Ma le tutte storie buone poter ricordare e menzionare i modelli di questi anni come che le incoi, né? E quei che era da quella epoca, ricorda da quella epoca, tutti grati per i momenti e ringraziare per incoi ancora essere drio accompagnare e vedere i nuovi modelli, i nuovi sistemi di incoi. Ma allora per tutti i volti arrumiamo un'altra 3 sonate e dopo discorriamo ancora.
1: Sul fogon, sempre insieme, i belle gambe.

0: Rádio Navegantes. Uma rádio simples. Uma rádio feita para você.
1: Uma hora e 40 minutos.
2: La una e 40 minutos. É, qual pela tua, la minha, la nossa rádio comunitária Navegante, 87.9. Um coi 5 de setembro de 2026, de questo sabbo, programa mantenendo le tradizioni italiane, tu ti sabe, della una fin le due mesa. E per Valti che sei in compagnia, che bom ricordar questa storia che segue a discorrere prima. E come che era la scuola sti anni, né? Guardia che pochi i ga passai beati quei che di ascoltar vedi se me confirma o no. Se parlei a cristiani non era bollettin. Com'è che ne ha metter via bollettin? Se 90% l'era scriverte la pedra, né? E la pedra, sapevi come l'era? È tipo un specchio con la moldura, e era una lamina di sassi, né? Fina, la ghia che è 3 mm, e con la canetta grossura di una paia di formenti, pochettino di più, per scrivere insieme alla pedra. Com'è che la professora la passava il tema? La ciapea quella da matematica. La metteva solo matematica, quei che l'era un'altra, l'era un'altra, o se l'era dittato, la scrivete il quadro, non ti tocca scriverti la pedra, e dopo portare di volta a vedere se l'era certa. Allora fece la pila di pedre insieme al tavolino là da professora, esaminea tutte per cada uno la che metteva la nota. O mette un X se non era niente certo, né? E dopo se fa che tocca scassare tutto, ci appare un tocchetto di roba umida e scassare tutto quel che era scritto nella pedra. Pronto, Dio che Dio, era assunto inserato, non era più cosa a discutere. Corrive a fin dell'anno, com'è che veniva l'esame? Allora per cada uno era una foglia di papel di almasso di cada materia, e cada uno la professora la scriveva tutto quel che era per far, quel che sapeva sapeva, quel che non sapeva non sapeva, ma non era catar su desde il primo e l'ultimo bollettin, o cada mese annotate il bollettin per avere il resumo fin dell'anno. L'era tutto fatto la ora e tutti là chi è che l'aspettativa vedere com'è che ti passei, né? E la guerra quei felici, guerra quei tristi, guerra quei che si impassioneva, quei che rodea, né? Ma l'era tutte maniere differenti. E te quel tempo veniva il supervisore del municipio a conferire tutti gli esami che la professora che presentava, né? Tutte le materie scritte nel papel di almasso per dopo vedere le note che il supervisore le fea, né? E era così le storie di quella epoca. E allora le grandi differenze, ma ancora che era gente che con 5 anni di scuola ne a dar scuola, ancora per fare un magisterio che vuole un'eternità. Questi anni con 5 anni e fa il quarto libro, dopo fa il manoscritto, la seletta, e era pronto per andare a fare scuola. La Natosata con 16 anni era bel che professora, in cui vuole un 20 e pochi, ma chi si è buoni di testa, se no. Ma le tutte storie buone e poter ricordare come era questi anni e come lei adesso. Vatti che pazienza ascoltare fino adesso, vi ringrazio con altre tre belle sonate.
3: Questa sarà le tosate della colonia, i vinassa e fiaschi di vino.

0: rádio que toca as músicas dos seus melhores momentos. Rádio Navegantes, uma rádio simples, uma rádio feita para você.
1: Uma hora e 54 minutos.
2: La una e 54 minutos, para a rádio comunitária Navegante 87.9. Foi 5 de setembro de 2026. Grande piacere trovar tutti volte in nostra compagnia. Abbiamo adesso qua ancora altre persone. Che bom vedersi de distante, ma poter discorrere, né? Passar momenti juntos. Insieme. Siamo qua laço de Chupinzinho, Paraná. Te amico, né? Nelson Martinelli. Ma non sta impressionarte per via del miglio, Nelson. Quanto de più che ti aspetti, sempre più distante di far la raccolta. Re di mal dopo che belle giornate. N'altri quattro la nostra regione. Che è passato più commentari do che piova, né? Delle volte passei a 3-4 di per 15-20 millimetri. Allora non dà. Ma immagina mettere un mix per adubare la terra dell'altura per passare il rimedio dentro desto che stare in petto il trattore per poter vedere per passare. Solo immagina, Nelson. Da quasi 2 metri di altura di una mistura di una massa che guai a Dio, né? Ma cada posto è un posto e cada un tocca convivere del jeito che vem e catar la maniera, ma quel dia che mai più impressionarsi, né? Perché il mondo è sempre stato così. Immagina sti anni se strovea impiantare il miglio da una rossa nuova, ma era che impiantare 8-10 cassette di miglio. Adesso viene una giornata col trattore, quanti te ne impianti, né? Allora è tutti affari differenti. Vediamo qua un'altra parente nostra là di San Paolo, Caibaté San Paolo, né? Che bom. Oi?
3: Taubaté.
2: Taubaté, São Paulo. Geni Zeni, outra. Prima nostra. Ela ora qua que piende prime cozine, né? Allora que nemo qua della nostra região, qua de Rio Grande, que né, de São Paulo. E tutti que pia ascoltar questo nostro programa. E vou dar-te parabéns, Geni, e ringraziar pela tua presenza qua del nostro programma e desiderarvi salute e felicità e darvi parabéns al Claudemir Zeni che ha fatto anni, né? Allora parabéns a lui, tanti anni di vita e salute e che sempre possiamo trovarsi insieme per poter passare la nostra vita come è che dice la storia, sti anni quei seguì a passione di quei de distante e quei da ren se convivea ed è quei da ren parla poco e se parla di più con quei de distante, capisci come che è, né? Ma tutte le robe di mudanza per via della maniera di comunicazione per il cellulare, né? Ma allora per tutti i vati che sei in compagnia andiamo avanti con altre perde sonate.
3: Al bar si muore, ricordare i migranti e rose bianche.
4: Settemila marini si sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
5: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
4: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
5: All'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti.
4: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5